0: Ciao Fame, con Fonawa, salgo tu Yosu, Sergio.
1: Sì.
0: Sì, impedito.
1: There's a guy.